0: Ma guarda questo gatto che ti segue come un cane.
1: Via.
0: Andiamo?
2: Chiriguaná Estéreo.
3: Esta es la hora. Esta es la hora.
4: Las 8 y 30 minutos.
5: Chiriguaná Estéreo.